0: voglia di caffè.
1: Due caffè?
0: Un caffè. Bene, finalmente il tempo si è messo bello.